yao, e na goni di te te imae, yao, e na goni di te imae. Ki ba yo di mami nando, ki e.